sister Wabra Katu of Hello FM. Okay. Yeah. Well, Sadia we yana. Ayami engineer ya to da mimbie phone lines no. Me see, odia woba live no so afani pa ba ku pedi mbra. Christopher Adasum unkwa. Udi ni pa ba ku di aba. My boy we afena wo be kai se wo yiri wo ho a wo di ni di.